0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Non ho bisogno più di niente, adesso.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo

una lettera, vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Soprammonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Esatto.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

Cucina Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente,

provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere,

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo.

0: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 renuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
3: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Perché soffrire inutilmente?
2: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
1: Gesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Gesco?
1: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo. Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
8: Ma va, e chi è?
7: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
8: Ah, ma è McDonald's.
7: Che facciamo? Ci andiamo?
8: Per forza, sto già uscendo, ciao.
9: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
10: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
11: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
10: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
12: Buongiorno dalla redazione. Apprensione per Papa Leone, all'Angelus rivela un nodulo al polmone. Sarà operato al Gemelli fra martedì e mercoledì con una settimana di degenza. Gli esperti dicono non è necessariamente un tumore. Auguri da tutto il mondo, anche da Mattarella. Per ora confermato il viaggio in Perù. Dall'estero, Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Zelensky dice di non saperne nulla e denuncia un nuovo attacco a una centrale. Nessuna conferma dalla Russia, Trump minaccia anche di fermare le armi. Secondo il Financial Times, Mosca starebbe progettando attentati contro dirigenti dell'industria europea della difesa. Tensione nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, incendio in un terminal. Ieri un missile Houthi aveva provocato 13 morti e oltre 300 feriti. Trump non esclude un intervento americano. Polemica su Reggio Children, avrebbe chiesto a docenti israeliani e di scuole ebraiche americane di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano. La delegazione americana annulla il viaggio e protesta la comunità ebraica, il sindaco nega discriminazioni. Addio a Vilma De Angelis, morta a Milano a 96 anni, cantante, attrice e conduttrice, 9 volte a Sanremo conquistò la popolarità con Patatina del 1961, prima di diventare pioniera dei programmi di cucina su Tele Monte Carlo. Lo sport in chiusura per il calcio, la Lazio batte il Monza 3-1 e raggiunge l'Inter in vetta. Roma senza reti a Como, pareggiano anche Juventus e Milan, vince il Bologna. In Formula 1 Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc e Antonelli, che ad Austin avrà la prima occasione per conquistare il mondiale. In MotoGP Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa al titolo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio. Locali rovesci possibili sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili, massime tra 20 e 25 gradi.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
5: Let's go!
0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
7: Buongiorno dalla redazione. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh, il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Dall'Italia ad Israele coro di condanne, occhi puntati sulle mosse americane. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma il cessate il fuoco è avvolto nel mistero. Il presidente americano sostiene che Mosca e Kiev abbiano accettato di fermare gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Dal Cremlino però non arriva nessuna conferma e il presidente ucraino Zelensky sostiene di non essere stato informato. Apprensione per il Papa: ho un nodulo al polmone, devo operarmi, annuncia a sorpresa Leone all'Angelus. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli. La degenza postoperatoria durerà circa 7 giorni. Auguri dall'Italia e da tutto il mondo, le siamo vicini, il messaggio del presidente Mattarella. L'agenda per ora non cambia, confermato anche il viaggio di novembre in Perù. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus. Calcio: la Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma fa solo 0-0 a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo, primo acuto del Bologna a Lecce. È tutto, ma più tardi.
8: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli. Vivi le tue emozioni con le hit di Radio Aurora.

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, apriamo subito segnalando che sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi sulla sede stradale, si è reso necessario chiudere il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Chi è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si è formata una coda di 2 chilometri, deve percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Rallentamenti per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Brindisi e Tor Chiarolo nelle due direzioni. A Lecce, nel polo di Sette Lacquare, proseguirà fino al 19 ottobre la manifestazione del Motor Show. Per consentire lo svolgimento dell'evento, una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo viene riservata. Possibili difficoltà di transito in via Cesare Abba. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Aurora, i tuoi anni più belli. Il buongiorno si sente dall'Aurora, Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Io non so.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.
10: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per

0: La tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
1: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: quanto essere soli.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto Mosca Kiev, attacco missilistico russo su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Il raid ha colpito un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Giallo intanto sulla tregua energetica annunciata ieri da Trump. Dal Cremlino non arriva nessuna conferma e Zelensky sostiene di non essere stato informato in anticipo. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata da un missile Houthi. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Coro di condanne, occhi puntati ora sulle mosse statunitensi. In Sardegna sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni dei vigili del fuoco iniziate ieri pomeriggio per raggiungere uno speleologo bloccato ad una decina di metri di profondità in una grotta a Gorro Peddu, nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. A proclamarlo in seguito all'esito dell'ultimo tavolo a Palazzo Chigi, i sindacati FIOM, FIM e WILM. Partito il corteo a Genova, la mobilitazione anche nell'indotto. Allarme di Copernicus, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. È tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
4: Ciao!

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Ci sono macchine nascoste.

I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli. Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Aurora, non solo i

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti e rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
8: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
7: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
9: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
10: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
0: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

0: Buongiorno dalla redazione. Da Taranto fino a Genova i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da FIM, FIOM, WILM e USB per oggi, per dire no allo stop degli impianti, e con i sindacati che non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il presidente americano Trump annuncia su Truth una tregua energetica tra Russia ed Ucraina, ma Zelensky dice di non saperne nulla e il Cremlino smentisce. E il portavoce del Cremlino, Peskov, dichiara: Zelensky non vuole fermare il conflitto, perciò Trump vuole un nuovo leader, mentre Kiev denuncia colpita una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Alta tensione anche in Medio Oriente. Un nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh ha causato ieri un morto e almeno 11 feriti. Intercettato e distrutto un altro missile diretto sul sud dell'Arabia Saudita, che parla di fatti gravi e promette una risposta seria. L'Iran avverte: siamo pronti a colpire data center e hub degli Stati Uniti in caso di nuova guerra. Il governo di Panama ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al forte terremoto verificatosi venerdì scorso e che ha causato il ferimento di almeno 27 persone. Le autorità hanno dichiarato di voler stanziare fino a 100 milioni di dollari per la ricostruzione e per il sostegno alle persone colpite. Diminuiscono i reati denunciati in Italia, meno 1,8% nel 2025 rispetto al 2024, quando erano stati 2,36 milioni. Erano anni che non si andava in negativo. Sono i dati che emergono dall'ultima edizione dell'indice della criminalità del Sole 24 Ore. Scendono i furti, in aumento invece truffe e frodi informatiche. I reati si concentrano nelle grandi città, Milano e Maglia Nera. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
2: Richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Christina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi, rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Per chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Chi invece è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, deve percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Si rallenta per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Brindisi e Torchiarolo nelle due direzioni. Infine a Lecce, nei quartieri San Pio e Ponticelli, proseguono fino al 19 ottobre i lavori in via dei Dominicis con possibili disagi alla circolazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a €39,99 al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
8: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
12: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
0: Aurora, non solo Italia.

0: macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Radio Aurora. Spot.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Perché soffrire inutilmente?
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

0: Buongiorno dalla redazione. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Soddisfatta l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. È il più grande dall'inizio della guerra. Blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. I sauditi chiedono che l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alta rappresentante Kallas. Mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione dei commissari di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, dice. Studenti in corteo al fianco degli operai. Versa in gravi condizioni il 23enne residente a Jesolo, Venezia, caduto ieri sera dal tetto di un'automobile in movimento condotta da un 20enne. Il giovane ha battuto la testa a terra. È ricoverato in pericolo di vita a Treviso. Cinema debutta in vetta ai botteghini italiani. Other Mummy, l'horror psicologico con Jessica Chastain protagonista. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi statunitensi. Tiene al secondo posto Naza, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. Completa il podio l'altro esordio in sala della settimana, L'estranea di Paolo Strippoli. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: Radio Aurora. Spot.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a €39,99 al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da €800 IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Leccese.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
5: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
4: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
6: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
7: Ma va, e chi è?
6: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
7: Ah, ma è McDonald's.
6: Che facciamo? Ci andiamo?
7: Per forza, sto già uscendo, ciao.
8: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: Un saluto dalla redazione. Il Nobel per le scienze economiche 2026 va a Robert E. Hall e Michael Woodford per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. È l'ultimo riconoscimento dell'anno dopo quelli assegnati per la medicina, la fisica, la chimica, la letteratura e la pace. La crescita italiana è ancora debole e dobbiamo intervenire sugli investimenti. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La premier poi aggiunge: è urgente una governance sull'intelligenza artificiale. L'Europa è la dimensione in cui pensarsi e agire, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella all'80° anniversario della CIDA, Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il capo dello Stato ha quindi aggiunto: bisogna rinsaldare il modello sociale. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. È il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche e blackout in varie zone del paese. Zelensky dice: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Tennis: Jasmine Paolini torna a vincere e batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che, dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà, è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Dance 70-80.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. L'ex sindaco di Salve, attuale consigliere di minoranza Claudio Martella, è stato vittima di una brutale aggressione nei pressi della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, due uomini incappucciati lo avrebbero aspettato nel seminterrato della sua casa e lo avrebbero colpito con calci e pugni. Una volta dileguati, la vittima è riuscita a chiedere l'intervento del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure sul posto per poi trasferirlo in ospedale a Tricase, dove sono state riscontrate ferite alla testa con una prognosi di 7 giorni. Sul caso indagano i carabinieri, che si concentrano sugli attriti legati al caso Balneari che lo stesso Martella aveva portato all'attenzione durante un servizio televisivo. Tutta la politica salentina ha espresso vicinanza al consigliere. Anche il primo cittadino di Salve, Francesco Villanova, ha condannato fermamente l'accaduto. La sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia leccese ha chiesto il processo per 24 persone coinvolte nell'inchiesta su un'articolata rete di cessioni di stupefacenti con epicentro a Nardò e diramazioni fino a Copertino, Merine, Nociglia e Castro. Le accuse riguardano numerosi episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish in un arco temporale compreso tra l'ottobre del 2021 e l'estate del 2022. Nelle intercettazioni la droga veniva chiamata con nomi in codice. Tra i fatti contestati, uno dei più clamorosi è quello del trasporto di 2 chili di cocaina intercettato dalla polizia alle porte di Melissano. È stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale la 37enne di Campi Salentina, coinvolta nell'incidente in cui lo scorso 3 ottobre ha perso la vita il 17enne Alessandro Toraldo alla periferia di Trepuzzi. Secondo quanto riportato nell'informativa dei carabinieri, la donna alla guida di un'auto percorreva via Quarta e, giunta all'intersezione con via Torquato Tasso, non avrebbe regolato la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo e non avrebbe notato il motociclo guidato dal 17enne che, come ipotizza la procura, viaggiava a velocità sostenuta e ometteva di dare la precedenza. Inevitabile a quel punto la collisione. Per il minorenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. È invece ancora ricoverato l'amico che era in sella con lui, ma le sue condizioni sono in fase di miglioramento. Sarà ora una consulenza ad accertare le effettive responsabilità. Cambiamo argomento. La viabilità, la circolazione lungo la statale 275 Maglie Leuca è tornata percorribile già dal pomeriggio di ieri, a conclusione di un fine settimana segnato da interventi infrastrutturali di ANAS. Da venerdì, infatti, l'azienda aveva disposto la chiusura totale del tratto compreso tra lo svincolo Maglie Otranto della statale 16 e lo svincolo Muro Leccese della 275 per le operazioni di demolizione del ponte situato in corrispondenza dello svincolo per Santa Cesarea. La realizzazione in anticipo dei lavori programmati ha permesso la riapertura della strada. Veniamo ora alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Ancora tensioni nel Golfo e l'Arabia Saudita rischia di vedere scompaginato prima del tempo il suo visionario programma Saudi 2030, il vasto piano di Bin Salman per ridurre la dipendenza economica del regno dal petrolio, da cui dipendono oltre il 70% delle entrate governative. Insomma, il mondo brucia e anche quelli che con l'industria dell'anidride carbonica ci si sono arricchiti devono farci i conti e cercare di diversificare, preparandosi a un mondo post-petrolifero. Così, via di investimenti in rinnovabili, scavi archeologici, gaming, sport di massa e soprattutto grande apertura al turismo, sulla falsariga di quanto già fatto dai vicini Emirati Arabi Uniti. Proprio il turismo rischia però di essere l'anello debole della catena, rendendo abbastanza inutili scavi e grandi eventi. Australia e Nuova Zelanda hanno emesso avvisi scoraggiando i propri cittadini a viaggiare in Arabia Saudita. Precedenti proclami erano stati emessi da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Corea del Sud e Giappone. Forse proprio per questo motivo Ansar Allah ha deciso di prendere di mira gli aeroporti del regno, causando un danno di immagine non da poco.
1: Passiamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Torniamo alla sconfitta di ieri per 2-1 con il Bologna e sentiamo le parole a caldo di mister Di Francesco.
3: Gira la partita nella direzione, va nella direzione del Bologna e li porta a giocare in maniera diversa rispetto a quello che non riuscite a fare il primo tempo. Perché se tu mi dici che la strategia di gara e i primi 30 minuti del Lecce non sono buoni, lì non ci sto. Però i primi 30 minuti per me potevano determinare la partita da un gol non fatto a un gol preso in quella maniera. A volte le partite girano attraverso questi piccoli episodi che io solitamente non faccio mai riferimento, ma in questo caso secondo me hanno determinato tantissimo questa gara.
1: Questa invece è la disamina del nostro giornalista Pasquale Marzotta.
4: La ripresa del campionato è stata amara per il Lecce. La sconfitta interna contro il Bologna per 2-1 ha deluso nel risultato, anche se incoraggia la prestazione positiva in prospettiva futura. Giallorossi di Eusebio Di Francesco, ben due esordi dal primo minuto nell'undici titolare con Esteban e Fatà, hanno perso l'incontro per inesperienza ed errori individuali nel subire i due gol da parte dei pelsinei. Lo scivolone può essere definito un incidente nel percorso di crescita del gruppo da amalgamare da parte del tecnico pescarese. I salentini dovranno farne tesoro e crescere dopo essere apparsi ingenui e poco maturi. Tra le note liete vi sono le prove incoraggianti e interessanti proprio di Fatà e di Esteban e poi di Ngom quando è subentrato dalla panchina. Proprio Fatà è stato autore del gol del pareggio, il primo attaccante a segnare in questa stagione. In vista della sfida di domenica in trasferta contro Udinese, ore 12:30, alla ripresa si attende di conoscere l'entità dell'infortunio del mediano Ilic, uscito poco prima del termine della prima frazione di gioco per un problema muscolare. Si valuteranno anche le condizioni di Sturic, che di Berisha e Scott, tutti e tre rimasti ai box e non convocati nello scorso fine settimana.
1: Per quanto riguarda la Serie C è arrivato un pareggio a reti bianche per il Casarano, che non è andato oltre lo 0-0 con la Salernitana. Cambiamo sport, la vela Ramasun, la barca del circolo nautico e della vela di San Foca, è tornata in acqua per una prova in vista del campionato mondiale Tempest. Le ultimissime direttamente da Cannes con Luca Marzo.
5: Un caro saluto da Cannes a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio. Sono state queste due giornate davvero molto intense e sabato abbiamo lavorato tutto il giorno per rialberare e armare Ramasun. Attorno a noi continuavano ad avvicinarsi tanti equipaggi incuriositi da questa vecchia Tempest così tanto diversa dalle loro barche moderne. È bellissimo vedere quanto ancora interesse riesca a suscitare. Ieri invece finalmente il momento tanto attesa. Dopo gli ultimi preparativi e le verifiche di stazza, Ramasun è tornata in acqua a Cannes e poco dopo era già sul campo di regata per una prova senza classifica nella quale è riuscita comunque a farsi notare positivamente. E la giornata poi si è conclusa con un altro bellissimo momento, il benvenuto ufficiale a Ramasun e al nostro equipaggio nella grande famiglia internazionale della Tempest Class. Oggi inizieranno le regate ufficiali del campionato e dopo 30 anni di silenzio Ramasun torna a confrontarsi con le altre Tempest in un mondiale.
1: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Euronics c'è il tasso zero.
1: Tasso zero?
0: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
1: Corro!
0: Aspettami, vengo anch'io!
2: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Per chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Chi invece è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, deve percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Si rallenta per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Brindisi e Torchiarolo nelle due direzioni. Infine a Lecce nei quartieri San Pio e Ponticelli proseguono fino al 19 ottobre i lavori in via dei Dominicis con possibili disagi alla circolazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Aurora, info viabilità.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
10: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
3: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Trecase, provinciale per Spezia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
4: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Caso David Rossi. La sera del 6 marzo 2013, quando l'ex capo della comunicazione di MPS morì a Siena dopo essere precipitato da una finestra della panca, c'erano uno o più persone all'imbocco del vicolo di Montepio, in fondo al quale il corpo fu ritrovato. È quanto emerge dalla relazione del RIS. Il presidente della commissione d'inchiesta Vinci afferma: pensiamo che dietro ci sia l'andrangheta. È stato operato di nuovo d'urgenza alla testa l'attore Davide Jacopini, in condizioni critiche dopo essere stato scaraventato a terra dal monopattino dalla cosiddetta banda della minicar nera in zona Monteverde Vecchio a Roma. Intanto sono emersi altri 6 casi di persone colpite con modalità simili nello stesso quartiere, al vaglio le telecamere della zona. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Assolombarda a Milano. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza, dice la premier intervenendo sul caro energia, e aggiunge: la crescita italiana è ancora debole, dobbiamo intervenire sugli investimenti. L'Unione Europea vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più grande dall'inizio della guerra. Dopo l'annuncio di Trump, mai confermato da Putin e Zelensky, su una tregua energetica tra i due paesi, Kiev denuncia un attacco sulle centrali elettriche. Zelensky avverte: se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Il premio Nobel 2026 per l'economia va agli americani Robert E. Hall dell'Università di Stanford e Michael Burford della Columbia University per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. L'annuncio arriva dall'Accademia Reale svedese. È tutto, a più tardi.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a €39,99 al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go!
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347, o visita spurgocanaljet.com.
4: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia.

0: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti e rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
2: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: La guerra tra Russia e Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia. La tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la Premier Meloni sul caro energia all'Assemblea di Assolombarda. In Unione Europea continua, l'Italia ha diritto di dire quando qualcosa non va. È un momento difficile, ma noi siamo la nazione del fare, dice Meloni, che è la nostra cifra. Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne residente nel Sassarese è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. Lo speleologo è vivo e cosciente. Un'altra alluvione lampo ha colpito il Nepal, spazzando via case e ponti e danneggiato un impianto idroelettrico lungo un fiume nella zona centro-settentrionale del paese. L'esercito ha dichiarato di aver salvato 49 persone nelle zone colpite, ma 5 risultano ancora disperse, scrive la BBC Online. Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Aurora, non solo Italia.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Papa Leone XIV, dopo la recita dell'Angelus di domenica scorsa, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il Papa ha tuttavia confermato anche la sua visita in Perù. Domani ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Morte di Davide Rossi. In un video RIS ricostruiscono i suoi ultimi attimi di vita. Il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci dice: abbiamo la certezza che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì. Da luglio Elon Musk avrebbe donato 276 milioni di dollari a gruppi repubblicani e al suo super PAC per aiutare i conservatori in vista delle elezioni di metà mandato, così il New York Times. Secondo il quotidiano, con le sue donazioni il proprietario di SpaceX e di Tesla è divenuto il maggior finanziatore dell'attuale campagna per le midterm. Il tennis: grande sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz saluta il torneo cinese al terzo turno. Lo spagnolo ha perso contro il belga Zizou Bergs. Con il KO di Alcaraz, Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero uno al mondo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
2: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non burta nisciuna piazza a te, invece monofra.

Io, mamma e tu. Che bella cosa questa madre sempre davanti ai piedi, ah! Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alzà, teneva l'occhio e frevo.

0: agisco più, io, Sord e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.
1: Amore mio, stai sempre coi parienti, che sta famiglia mi pare una tribù. Arrivano a Milano, arrivano all'Oriente e tutta questa gente sta

0: nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane. Scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai, Iataben! Iataben! Tutte qua!
2: Dance 70-80.
3: Dance 70-80 su Radio Aurora. La dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Perché soffrire inutilmente?
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
7: Let's go!
8: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
9: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con

0: IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, Provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Simone Parisi. Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Stamattina Leone ha mantenuto la sua fitta agenda di udienze, ma nessun impegno ufficiale nel pomeriggio. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico romano, tra i padri della comicità surreale di alto gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Malenco. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo essersi rotto un femore nella scorsa primavera. 7 persone che viaggiavano in un van sono rimaste ferite dopo che il mezzo è uscito autonomamente di strada. Una delle persone a bordo è stata trasportata con un elicottero all'ospedale di Rosolina ed è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto stamattina a Rosolina, in provincia di Rovigo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. Ieri un nuovo raid nello scalo ha causato un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Il calcio: siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. In Champions nessuna gara è facile. Christian Kivu presenta così la sfida che attende l'Inter domani nella seconda uscita in Champions League. Si gioca contro i belgi del Club Brugge. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buon pomeriggio da Davide Ruberta dalla redazione. Torniamo alla brutale aggressione di cui è stato vittima Claudio Martella, ex sindaco di Salve, attuale consigliere d'opposizione. Due individui con volto coperto si sono appostati all'esterno dell'abitazione dell'uomo, spingendolo a terra e colpendolo con calci e pugni prima di darsi alla fuga. Martella è riuscito ad allertare i soccorsi ed è stato trasportato dai sanitari in ospedale a Tricase, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni alla testa, giudicate guaribili in 7 giorni. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili e per stabilire se ci sia un nesso con le recenti prese di posizione del consigliere sulle vicende relative alle concessioni demaniali balneari. Intanto il segretario provinciale del Partito Democratico di Lecce, Luciano Marrocco, e tutto il partito esprimono piena solidarietà. Anche il sindaco di Salve, Francesco Villanova, ha voluto esprimere la più ferma e assoluta condanna per la vile aggressione fisica subita dal consigliere, rivolgendogli la propria piena solidarietà e vicinanza per quanto accaduto. La sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia leccese ha chiesto il processo per 24 persone coinvolte nell'inchiesta su un'articolata rete di cessioni di stupefacenti con epicentro a Nardò e diramazioni fino a Copertino, Merine, Nociglia e Castro. Le accuse riguardano numerosi episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish in un arco temporale compreso tra l'ottobre del 2021 e l'estate del 2022. Nelle intercettazioni la droga veniva chiamata con nomi in codice. Tra i fatti contestati, uno dei più clamorosi è quello del trasporto di 2 chili di cocaina intercettato dalla polizia alle porte di Melissano. È stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale la 37enne di Campi Salentina, coinvolta nell'incidente in cui lo scorso 3 ottobre ha perso la vita il 17enne Alessandro Toraldo alla periferia di Trepuzzi. Secondo quanto riportato nell'informativa dei carabinieri, la donna alla guida di un'auto percorreva via Quarta e, giunta all'intersezione con via Torquato Tasso, non avrebbe regolato la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il veicolo e non avrebbe notato il motociclo guidato dal 17enne che, come ipotizza la procura, viaggiava a velocità sostenuta e ometteva di dare la precedenza. Inevitabile a quel punto la collisione. Per il minorenne purtroppo non c'è stato nulla da fare. È invece ancora ricoverato l'amico che era in sella con lui, ma le sue condizioni sono in fase di miglioramento. Sarà ora una consulenza ad accertare le effettive responsabilità. Cambiamo argomento. La viabilità, la circolazione lungo la statale 275 Maglie Leuca è tornata percorribile già dal pomeriggio di ieri, a conclusione di un fine settimana segnato da interventi infrastrutturali di ANAS. Da venerdì, infatti, l'azienda aveva disposto la chiusura totale del tratto compreso tra lo svincolo Maglie Otranto della statale 16 e lo svincolo Muro Leccese della 275 per le operazioni di demolizione del ponte situato in corrispondenza dello svincolo per Santa Cesarea. La realizzazione in anticipo dei lavori programmati ha permesso la riapertura della strada. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Ancora tensioni nel Golfo e l'Arabia Saudita rischia di vedere scompaginato prima del tempo il suo visionario programma Saudi 2030, il vasto piano di Bin Salman per ridurre la dipendenza economica del regno dal petrolio, da cui dipendono oltre il 70% delle entrate governative. Insomma, il mondo brucia e anche quelli che con l'industria dell'anidride carbonica ci si sono arricchiti devono farci i conti e cercare di diversificare, preparandosi a un mondo post-petrolifero. Così, via di investimenti in rinnovabili, scavi archeologici, gaming, sport di massa e soprattutto grande apertura al turismo, sulla falsariga di quanto già fatto dai vicini Emirati Arabi Uniti. Proprio il turismo rischia però di essere l'anello debole della catena, rendendo abbastanza inutili scavi e grandi eventi. Australia e Nuova Zelanda hanno emesso avvisi scoraggiando i propri cittadini a viaggiare in Arabia Saudita. Precedenti proclami erano stati emessi da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Corea del Sud e Giappone. Forse proprio per questo motivo Ansarallah ha deciso di prendere di mira gli aeroporti del regno, causando un danno di immagine non da poco.
1: Passiamo allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. Torniamo alla sconfitta di ieri per 2-1 con il Bologna e sentiamo le parole a caldo di mister Di Francesco.
3: Gira la partita nella direzione del Bologna e li porta a giocare in maniera diversa rispetto a quello che non riuscite a fare il primo tempo. Perché se tu mi dici che la strategia di gara e i primi 20-30 minuti del Lecce non sono buoni, lì non ci sto. Però i primi 30 minuti per me potevano determinare la partita da un gol non fatto a un gol preso in quella maniera. A volte le partite girano attraverso questi piccoli episodi che io solitamente non faccio mai riferimento, ma in questo caso secondo me hanno determinato tantissimo questa gara.
1: Questa invece è la disamina del nostro giornalista Pasquale Marzotta.
4: La ripresa del campionato è stata amara per il Lecce. La sconfitta interna contro il Bologna per 2-1 ha deluso nel risultato, anche se incoraggia la prestazione positiva in prospettiva futura. Giallorossi di Eusebio Di Francesco, ben due esordi dal primo minuto nell'11 titolare con Esteban e Fatà, hanno perso l'incontro per inesperienza ed errori individuali nel subire i due gol da parte dei felsinei. Lo scivolone può essere definito un incidente nel percorso di crescita del gruppo da amalgamare da parte del tecnico pescarese. I salentini dovranno farne tesoro e crescere dopo essere apparsi ingenui e poco maturi. Tra le note liete vi sono le prove incoraggianti e interessanti proprio di Fatà e di Esteban e poi di Ngom quando è subentrato dalla panchina. Proprio Fatà è stato autore del gol del pareggio, il primo attaccante a segnare in questa stagione. In vista della sfida di domenica in trasferta contro Udinese, ore 12:30, alla ripresa si attende di conoscere l'entità dell'infortunio del mediano Iric, uscito poco prima del termine della prima frazione di gioco per un problema muscolare. Si valuteranno anche le condizioni di Sturic, che di Berisha e Scott, tutti e tre rimasti ai box e non convocati nello scorso fine settimana.
1: Per quanto riguarda la Serie C è arrivato un pareggio a reti bianche per il Casarano, che non è andato oltre lo 0-0 con la Salernitana. Cambiamo sport, la vela Ramasun, la barca del circolo nautico e della vela di San Foca, è tornata in acqua per una prova in vista del campionato mondiale Tempest, le ultimissime direttamente da Cannes con Luca Marzo.
5: Un caro saluto da Cannes a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio. Sono state queste due giornate davvero molto intense e sabato abbiamo lavorato tutto il giorno per rialberare e armare Ramasun. Attorno a noi continuavano ad avvicinarsi tanti equipaggi incuriositi da questa vecchia Tempest così tanto diversa dalle loro barche moderne. È bellissimo vedere quanto ancora interesse riesca a suscitare. Ieri invece finalmente il momento tanto attento. Dopo gli ultimi preparativi e le verifiche di stazza, Ramasun è tornata in acqua a Cannes e poco dopo era già sul campo di regata per una prova senza classifica nella quale è riuscita comunque a farsi notare positivamente. E la giornata poi si è conclusa con un altro bellissimo momento, il benvenuto ufficiale a Ramasun e al nostro equipaggio nella grande famiglia internazionale della Tempest Class. Oggi inizieranno le regate ufficiali del campionato e dopo 30 anni di silenzio Ramasun torna a confrontarsi con le altre Tempest in un mondiale.
1: E con questo servizio è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Sulla A14 Adriatica, per la presenza di materiali dispersi, rimane chiuso il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni. Per chi è diretto verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria a Termoli, può seguire le indicazioni per la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada a Poggio Imperiale. Chi invece è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, deve percorrere la statale 16 Adriatica e successivamente la statale 87 Sannitica con rientro in autostrada a Termoli. Si rallenta per lavori sulla Brindisi-Lecce tra Brindisi e Torchiarolo nelle due direzioni. Infine a Lecce, nei quartieri San Pio e Ponticelli, proseguono fino al 19 ottobre i lavori in via dei Dominicis con possibili disagi alla circolazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
6: Hai visto il big sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Da Euronics c'è il tasso zero.
8: Tasso zero?
7: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
8: Corro!
7: Aspettami, vengo anch'io!
9: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamba. Apriamo con il calcio. Serie A, Inter e Lazio in vetta insieme. I nerazzurri superano il Parma 3-0, la squadra di Gattuso il Monza 3-1 e sono 16 i punti dopo 6 giornate. La Roma frena 0-0 con il Como, così come il Milan 1-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo e la Juventus stesso risultato con il Cagliari che sale a quota 13, al momento in quarta posizione. Bene il Napoli 3-0 al Frosinone. Le altre gare, prima vittoria per il Genoa 2-1 alla Fiorentina, con lo stesso risultato il Bologna passa sul campo del Lecce in attesa di Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Coppe europee, Champions League, secondo turno martedì 13 alle 21 Inter-Bruges e Villarreal-Napoli. Mercoledì 14 alle 18.45 Feyenoord-Como, mentre alle 21 Roma-Real Madrid. Europa League, giovedì 15 Salisburgo-Milan alle 18.45 e alle 21 Celta Vigo-Juventus. Conference, si parte sempre giovedì alle 21 Atalanta-Pafos. Cambiamo argomento, Formula 1, Singapore vince Verstappen per la gioia di Antonelli che dalla terza posizione dietro quella di Leclerc vede ora il traguardo che potrebbe essere raggiunto ad Austin domenica 25 ottobre. Classifica generale, Antonelli 340 punti, Russell 238, Hamilton 229 con Verstappen che insidia la sua posizione a quota 221. MotoGP, a Marc Marquez dopo la vittoria nella sprint non riesce la replica in gara, anzi il sesto posto è oro per Martin che in gara chiude terzo dietro Bezzecchi e Fernandez ma torna leader del mondiale a quota 355 con Marc Marquez dietro a 353. Bezzecchi recupera salendo a 309. E chiudiamo con il basket, Serie A, punteggio pieno dopo tre giornate per Virtus Bologna 93-86 su Venezia e per Napoli 99-80 contro Cantù. Torna a vincere Milano 106-77 su Treviso. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamba.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Vivi le tue emozioni con le hit di Radio Aurora. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
6: Let's go!
7: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
8: Ma va, e chi è?
7: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
8: Ah, ma è McDonald's.
7: Che facciamo? Ci andiamo?
8: Per forza, sto già uscendo, ciao.
9: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
10: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
11: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
10: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i

0: giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
2: Ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Giorgia Meloni, parlando del caro energia, ha detto che il governo sta lavorando a una soluzione con la Commissione europea per contenere i costi del gas e dell'elettricità in bolletta. Confidiamo che arriverà a breve, ha detto, ma non ha fissato scadenze né fatto sapere altri dettagli. Giorgio Bracardi è morto a 93 anni. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dai familiari. Il musicista, cantante e attore comico romano era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dalla scorsa primavera dopo la frattura di un ferro. Con lui se ne va uno degli ultimi testimoni di alto gradimento. Sempre a Fiano Romano, tragedia sul lavoro. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Maschere di Halloween sulla faccia e pistole in mano. Due uomini sono entrati così, intorno alle 9 di questa mattina, in un ufficio postale in zona Garbatella a Roma. I due hanno messo a segno una maxi rapina, portando via un bottino di circa 100.000 euro. Il calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine della consegna del collare d'oro del CONI al club partenopeo, ha parlato del futuro della FIGC e ha dichiarato: Giovanni Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
6: Visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile. Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a €39,99 al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
3: Let's go.
4: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
5: Elvix, ma dove sei finito?
6: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
5: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
4: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
6: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori.
4: Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
7: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
0: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
8: Ogni casa merita

0: tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, sì all'amore show. Lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo quasi 24 ore di scavi e di delicata rimozione manuale del materiale che ostruiva l'accesso alla cavità, i soccorritori sono riusciti a raggiungere lo speleologo 31enne rimasto bloccato all'interno di una grotta in Sardegna. L'uomo si trova ancora immobilizzato da detriti che lo hanno ricoperto in seguito alla frana verificatasi nel sito. Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso il lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa. Poi una frecciata all'Unione: l'Italia non siede in Europa, per dire sempre di sì. La prima del Faust al Teatro alla Scala di Milano, in programma il 20 ottobre con la direzione di Daniele Rustioni, rischia di saltare. I lavoratori hanno approvato uno sciopero per l'intera giornata che interesserà tutti i turni nell'ambito della vertenza per il rinnovo del contratto. Il calcio, dopo il sabato e la domenica di campionato, si chiude stasera la sesta giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Atalanta e Venezia, con i lagunari alla ricerca dei primi punti in campionato. Alle 20:45 Torino-Udinese. Domani la Champions con Inter Brugge e Villarreal Napoli. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it. 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulle 10 Genova Ventimiglia, code a tratti in prossimità dei lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Lavori anche lungo la carreggiata nord della 14 Adriatica, provocano rallentamenti e code tra Poggio Imperiale e Termoli, tra Termoli, Vasto Nord e Lanciano e proseguendo verso Ancona, altre code tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Rallentamenti e code anche in carreggiata opposta tra Pedaso e Grottamare, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. In Toscana problemi sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente, il traffico è bloccato tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno. Inevitabili ripercussioni per il traffico. E sul tratto Firenze-Roma della 1 rallentamenti e code per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. A sud della capitale su via Pontina code per incidente tra Castel Romano e Pomezia in direzione Latina. Incidente anche a Napoli sulla tangenziale in fila tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328-570-4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's.
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
9: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Domenica 25 ottobre Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16 Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
6: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
5: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
7: Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Fermato dai carabinieri, ha avuto un malore ed è morto in ospedale, dove era stato portato dopo le prime cure degli stessi militari. È successo a Lodi. L'uomo, un 39enne, è stato fermato su richiesta di alcuni residenti per che è visto sul muro di cinta di una villetta, presumibilmente dopo aver tentato un furto. Conflitto russo-ucraino, Mosca tace sulla tregua energetica e respinge quella elettorale. I 27 paesi dell'Unione Europea hanno espresso il proprio sostegno a un divieto di ingresso nell'Unione per gli ex combattenti russi in Ucraina, ma secondo Kaja Kallas devono ancora essere definiti alcuni dettagli tecnici prima dell'attuazione della misura. Resta strettamente riservata la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. Il mercato dei memorabilia sportivi riscrive la storia e fissa un nuovo record. Una maglia da trasferta di Michael Jordan

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Uè, hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
4: Ma va, e chi è?
3: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
4: Ah, ma è McDonald's.
3: Che facciamo? Ci andiamo?
4: Per forza, sto già uscendo, ciao.
5: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
6: Perché soffrire inutilmente?
7: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
7: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
7: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
9: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
10: Da Euronics c'è il tasso zero.
11: Tasso zero?
10: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
11: Corro!
10: Aspettami, vengo anch'io!
12: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
13: Let's go!
14: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
15: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
11: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Oh, ci risiamo. Quando arriva questo periodo, Elvix scompare sempre.
3: Elvix, ma dove sei finito?
4: Te lo dico io dove sta. Vuoi vedere che si è accampato allo stand?
3: E infatti, eccolo qua. Elvix, ma cosa ci fai qui?
2: Io che ci faccio qui? Voi cosa aspettate a raggiungerci? La radio è qui a Expo 2000 Migiano. Io sono pronto a partecipare alla terza edizione del contest.
3: Oh, Elvix, ma i primi non sono per noi, sono per i nostri ascoltatori. Vi aspettiamo per giocare insieme dal 14 al 18 ottobre in Fiera Expo 2000 a Migiano. Mi raccomando, non mancate.
2: Oh, per favore, quando venite, portatemi da mangiare.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
0: Radio Aurora informa.
5: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Prosegue la sequenza di interventi mirati condotti dai carabinieri del comando provinciale leccese sul fronte del contrasto alla distribuzione di sostanze illecite nei centri della provincia. A 24 ore dagli arresti messi a segno tra Veglia e Melendugno, le attività di verifica si sono concentrate nel territorio di Cursi, portando all'arresto di un 19enne del luogo. Nel corso delle verifiche nell'abitazione del giovane, i militari hanno sequestrato 50 grammi di cocaina, 13 di hashish e quasi 80 di marijuana. Assieme allo stupefacente, l'ispezione ha portato a rinvenire il materiale utile per confezionare le dosi. Tratto in arresto in flagranza di reato, il 19enne è stato sottoposto alla misura dei domiciliari. Una vasta operazione della polizia ha interessato diverse località della provincia, in particolare tra Taurisano, Copertino, Gallipoli, Ugento, Torre San Giovanni, Lido Marini, Presicce, Acquarica. Il bilancio delle verifiche è di 1.473 persone identificate e oltre 1.100 auto sottoposte a controllo. A Lecce gli agenti hanno notificato a un 49enne del luogo la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di carcerazione, trasferendolo a Borgo San Nicola per l'espiazione di una pena di oltre 3 anni. A Carmiano invece è stato rintracciato un 45enne destinatario di un mandato d'arresto europeo emanato dalle autorità spagnole per reati di violenza e sfruttamento sessuale ai danni di minori. L'operazione si è conclusa con l'accompagnamento dell'uomo in carcere a Lecce. A Campi Salentina arriva la temporanea sospensione delle lezioni scolastiche dopo la segnalazione formale di 2 casi di scabbia comunicati dall'azienda sanitaria locale di Lecce direttamente al dirigente scolastico. Il comune ha disposto la chiusura precauzionale per la giornata di domani. Il provvedimento interessa direttamente la scuola primaria Gramsci e la scuola secondaria di primo grado San Pompilio Maria Pirrotti, 2 importanti presidi formativi del territorio. La giornata di

0: 194 possibilità, seguito dal settore costruzioni, installazioni, impianti con 106 e dal tessile, abbigliamento, calzaturiero. Via via seguono tutti gli altri, consultabili sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Chiudiamo infine col calcio, torniamo alla sconfitta di ieri del Lecce con il Bologna per 2-1. Ascoltiamo la disamina del nostro giornalista Ernesto Luciani.
1: In collaborazione con LecceOggi.com, l'informazione diretta sul Salento, attualità, politica, cultura, sport e il ruolo vincente delle donne.
2: Siamo alle solite, il Lecce regala prima un tempo, poi incomincia a giocare, naturalmente però senza dimenticare che gli errori non solo si fanno ma si ripetono. Questa è la conclusione in sintesi di una partita che il Lecce ha perduto, avrebbe potuto vincere e ha tenuto la possibilità perlomeno di non uscire a mani vuote dal campo. Ma siccome teniamo una squadra che evidentemente non capisce quello che dice l'allenatore, o l'allenatore non si fa capire dai suoi giocatori, questa è una cosa che solo nello spogliatoio si può capire, e non possiamo fare altro che registrare questo e trasferirlo ai nostri ascoltatori. Prima di tutto bisogna essere ben quadrati in difesa, cosa che al momento mi pare non sia, e poi tentare di andare con maggiore convinzione all'attacco, altra mancanza da parte del Lecce. Bisogna lavorare su questi fattori per cercare di rimettere in corsa la squadra, e naturalmente la posizione non è pericolosa ancora, però potrebbe diventarlo da un momento all'altro.
3: L'almanacco di domani.
0: Domani è martedì 13 ottobre, la chiesa ricorda San Teofilo e San Benedetto. I fatti di domani: nel 1884 la conferenza dei meridiani di Washington istituisce Greenwich come riferimento. 1893 viene depositato il brano su cui si basa la canzone Tanti auguri a te. Nel 1943 l'Italia dichiara guerra all'ex alleata Germania. Nel 79 in Italia guida la classifica dei singoli più venduti soli di Adriano Celentano. Nell'83 viene lanciata la prima rete di telefonia cellulare statunitense. 2010 in salvo i 33 minatori cileni bloccati a 700 metri di profondità. Nel 2016, ricoverato da alcuni giorni, muore a Milano l'attore Dario Fo. E tra i nati, il 13 ottobre, nel 1925, l'ex primo ministro britannico Margaret Thatcher. 1941, il cantante Paul Simon. Nel 57, il trasformista Arturo Brachetti. 64, Dario Ballantini, imitatore. Lo stesso giorno è nato il giornalista e scrittore Marco Travaglio. 74, la presentatrice Camilla Raznovic. 82, l'ex nuotatore Jan Torp. Previsioni meteo: domani venti di tramontana in rinforzo e nuvole al mattino, con gli ultimi scrosci di pioggia. Schiarite ampie, sole e vento sostenuto nella seconda parte di giornata e calo termico di un paio di gradi. Il proverbio dice: nel dubbio astieniti. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
4: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Aurora, non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Puglia. Regolare la circolazione anche lungo la 16 Napoli-Canosa e sulla 14 Adriatica. Restiamo sulla 14 Adriatica per lavori questa notte tra le 22 e le 6, chiusura tra Trani e Monfetta in direzione di Bari. Con lo stesso orario, quindi 22 e 6, chiusa anche la 16 Napoli-Canosa tra Cerignola Ovest e Candela in direzione di Napoli. Sempre possibili poi rallentamenti sulla Brindisi-Lecce, dove si transita su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria in direzione di Brindisi e tra Trepuzzi e la tangenziale di Lecce in questa direzione. Proseguono anche i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie, dove si transita su carreggiate ridotte. Anche in questo caso sono possibili rallentamenti e code. E a Lecce, nel polo di Sette Laquare, proseguirà fino al 19 ottobre la manifestazione del Moto Show. Per consentire lo svolgimento dell'evento, una parte del parcheggio di Largo Vittime del Terrorismo sarà riservata. Possibili difficoltà di transito in via Cesare Abba. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Domenica 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti.
8: Let's go!
9: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
10: Caro amico, la mia lettera ti giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: 25 ottobre, Villa Zaira ospita Sì all'amore, un'intera giornata dedicata a tutte le coppie di futuri sposi. Parteciperanno tutte le aziende leader nel settore del wedding. Alle 16, Sì all'amore show, lo spettacolo dell'amore con sfilate di abiti da sposa, sposo e cerimonia, live concert e degustazioni di numerose prelibatezze del nostro territorio. Per partecipare all'evento richiedi l'invito sul sito www.villazaira.it o chiama al numero 351 47 49 787. Il 25 ottobre diciamo sì all'amore. Villa Zaira si trova in Contrada Fraganite, prolungamento di via Giosuè Carducci tra Maglie e Muro Lecese.
1: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte.
2: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci.

0: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Aurora Notte. Orra!

0: richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: belli. Aurora Notte.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.